Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Sono le 6 della sera e la porta si è aperta, con i jeans attillati, ma come sei bella. Sai che non sei cambiata, forse ancora più dolce, forse ancora più donna, forse ancora di più. Ma che cosa è successo, ma che cosa è accaduto? Niente più, niente meno, mi sono innamorato.

Io ti aspetto, il tempo non conta. Me ne frego di quello che pensa la gente. Prima o poi ci scommetto.

Mezzanotte passata e richiudi la porta, rimango da solo con la tua voce.

acrobati che sentirsi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

senso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

Ritrovarti è stato più facile che perderti, ma niente di definitivo, solo una pausa musicale di un rigo. La vita fa fatica ad accordarsi, sempre un po' calante o crescente, ma il tuo canto ha toccato l'anima, mai casuale, mai prevedibile, mai ovvio. Per essere vivi bisogna essere svegli, capirlo, sentirlo, raccontarlo. Io credo tu abbia superato lo spazio e la materia, hai puntato in alto, perciò adesso sei nell'aria che respiro. Ho condiviso i tuoi abiti, la tua casa, i tuoi strumenti, la tua immaginazione. E adesso sono più che mai certo che sei stato qui da sempre, per sempre. Grazie Fabrizio. Renato Zero, l'allievo.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

Adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo, solo, solo, solo, solo, a ballare l'alligalli, solo, alli, solo galli.

Se avessimo un tempo preciso numerico, facciamo 100 anni, che poi non son tanti. Tornando al discorso degli anni, lo sai che non passano se nel cuore restano.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico.

Il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco

il capo indiano che si chiamava Movenga Anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò

con una canzone ho scritto per Laura e che farò cantare, andiamo, anche a mio amico Ramazza.

te, tutta la mia vita sei tu, vivo di respiri che lasci qui e che consumo mentre sei via.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us. Stay with us.

0: Vabbè, ma adesso basta. Ma mi sono stancato di ballare. Con me? O con lui?
1: Con nessuno dei due.
0: Come non sono? Figura e mezza l'abbiamo fatto. Non ci credo. Sei tu. E vai. Vai. Amore. Ecco chi vuole.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: Baba. Mhm, mhm. Aha, aha.
1: Oh, dieses, die, die. Yeah.

0: smile.
1: Siempre se puede volver a empezar.

siempre fuiste más paciente y más comprensiva que yo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica. Oh, yeah. Cold in 8th and 9th,

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Anda Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino sbariando.

0: alle valline, glicero, fosfato e bromo, televisionato, grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda, doce doce ma guarda se struscia miagola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: Alle palline, glicere, fosfato, bromotele, visionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Ah. Figlia della pastiglia, sienta a me.
2: Mio padre

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Saluto ma sorda.
1: Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

Ricordo quella sera quando che morì mia moglie, che mi lasciò da solo come la sposa di Celle. Ero io col brigadiere Saragotto e il mio dolore. Lei si fece bianca bianca come un frappicatore. Il dottore disse: presto, questo è un caso disperato. Ma poi aggiunse

Lo chiamo io. Il prete chiese a Dio di ospitarti nei suoi cieli, visto che quando eri in vita non ti volevano manco i cani a te, Enza.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

freddo che sento stasera. Sto camminando sotto la pioggia solo, pregando a Dio che un giorno dove potesse far ritornare. Se ci stesse non dico che mi venisse una speranza, che mi venisse l'anima per la portare, perché mi manca assai. E solamente in una canzone ti posso dire tutto quello che provo a rinte. Se mi stai sentendo ritorno.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viento recio. Bienvenidos, TDP 2018.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.
1: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza tra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga. Si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice ad una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma. Gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

tutti quanti e dico buonasera perché è mezz'ora è passata, no, allora dopo mezz'ora già è sera, a parte che sono le 6:30, io lo so, sono le 6:30, non sono le 6:30, e allora c'è stato l'allora. Attenzione, attenzione, vi voglio presentare prima di tutto il complesso che sta suonando si chiama Le Chiurme, ovvero i Chiurmi.

Senso, ha senso. Beh, facciamo due minuti. Allora, Amandrino, un momento. Vogliamo lo zio Nicola, al centro della sala. Vieni tu, vieni, lo zio. Ah, sei! Mentre la sala. Ma non ci faccio un ciclante, che io sia fesso. È sempre angelo, bene, al centro della sala. Ma pronti? Adesso, mano a mano, formate un giro tondo. Giro tondo, la G. Giro, fatto. Oh, e c'è paura, fa giro tondo. Giro tondo, e girate. Gira, senza separare le corna. Giratele, nulla a volta. A mandrì, signor, che clave sta già? Ci siamo le terete, diciamo. Signor, punto, aggi, Rosè. E Gettino, al piso, le ciopote. Zima, girate sempre. Adesso, mentre state girando, attenzione, attenzione. Attenzione, a fra poco. State girando? Memo. Con tre. Via, con tre, cioè con tre dall'altra parte, al contrario. Mi danno, ma vengi, ma ho cazzo, spagato con domenica, non mi danno la festa. Attenzione adesso, mo per essere più comodi, mettetevi alla fermanante, ovvero il braccio sotto al braccio. Me, attenzione, senza darvi la tossi, un cuore. Oh, benissimo, mo continuate così, togli lì danno, ma ho cazzo, e ci dimmi, le recche, le gomme, vuoi sentire a me? Oh, adesso che state combinati così come state,

un giro di ballo, lasciate con Re e fate un giro di ballo, pronti? Via! Oh, se forse è come se forse è mocca a te, si è un paradiso, vai!

le gambe, quelle che risiedono praticamente, no? Oh, adesso che è stato risposto così, i cavalieri, i dami praticamente, facessero un menuecchio. Sai che è il menuecchio? Un inchino alle donne. Rosè, pur tu, come stai? Grazie a te, mocca a te. E ci mangio. Le codice. Vai. Adesso, attenzione, i cavalieri prendessero la mano alla donna e facessero un arco. Fatto? Fate l'arco. Non l'arco. L'arco, con la C. Fate l'arco. Mo mi raccomando. Rosè, pur tu, l'idana, se c'è il WFF delle cristiane, che c'è da tu non vedi no. Allora, avete fatto l'arco? Mo, la prima coppia passasse da sotto all'altro e si andasse a mettere dall'altra parte, avanti la seconda, e così la terza, la quarta, la quinta, la sesta, eccetera, eccetera. Vai!

da Paolo Pettinelli. Formati un altro girotondo, vai con girotondo ancora. Adesso tutti quanti alzate la mano, non che è dell'alde, non che da mano, la da mano. Dimitri tu, ma no you. Con la mano dritta facciamo il grande gioco, cioè win the four. Oh, adesso qualcuno entrasse nel cerchio, non tutto quanto, sapevi che va succedendo cazzo, io uso detto, non tu. Adesso girotondo, vai con girotondo. Adesso win the four, giro di ballo, attenzione adesso, il cavaliere, lo sapevo io, il cavaliere rimasto senza dama, andasse a fare compagnia alla dama che è andata a sedere. Dopo questo giro di ballo, se volete continuare la quadriglia, mettetevi

ti proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti

ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebriranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto

che avrò cura di te. Io sì, avrò cura di te.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica. Oh, yeah.

Ciao Felix, ciao Alice, ciao The Crow, ciao Penicze, ciao DJ Moniz, ciao Azurra, ciao Alex, Axel.

next music for Dina and Michione. Awake. Let's go.

My friends, wait for a moment. Polonia Musica. Fora tutti.

0: Ora mi sentite, vero? Ma io ero tutto in regola, non capisco. Va bene, comunque, andiamo inizio alla mia diretta. Nico dei Gabbiani, occhi di ragazzi, di ragazza per tutti voi.
1: Occhi di ragazza, quanto male vi farete perdonare.
0: Giuseppe, non ero sotto la doccia, è che non capisco cosa succedeva, perché era

Per tutti gli oro, Adriano Celentano, pregherò i saluti. Nico, li farei tu dopo per me, va bene?

0: Non ce n'è bisogno, Giuseppe. Secondo me ognuno dovrebbe pregare per se stesso.
1: E già sento che anche tu lo vedrai.
0: Ciao, Marica.

per i birilli bianchi. Loretta Goggi, l'aria del sabato sera. Ci prepariamo alla serata di Radio Sole Luna.

0: Tutto per te, Andrea. Mon amour, Gigi d'Alessio.
1: Guarda che giornata di sole che c'è, qui in città si soffre che caldo.
0: Non scappare, Andrea.

E visto che stasera si gioca, non spero di non sbagliarmi, Francia-Inghilterra, non può mancare la partita di pallone Rita Pavone.

0: E adesso torniamo seri, tranquilli. Per te, Shaki, Renato Zero, che miracolo sei, tutto per te.
1: Tutto il mondo sei tu, sei di più, tu sei di più, molto di più, ed il bello è che tu.
0: Ma prego.

Andrea. Tranquillo, Micione, questo l'avevo dedicato a te, ma stai tranquillo.

come ho detto, per tutte le belle donne che sono qui in chat su Radio Sole e Luna. Gianni Morandi, bella signora, tutto per voi.

0: Vedi Milano, poi muori.
1: Per tutti voi del nord, la costiera amalfitana, Provazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

ho sfumato suavemente che lungo e voglio farvi sentire questo qui che credo sia un nuovo ballo di gruppo. La testa gira.

E con questo brano vi saluto, vi do il buon ascolto e buona diretta a Nico. Grazie a tutti per avermi seguita, per stare qui con me in chat. Spero che la musica vi sia piaciuta. Io mi sono divertita, spero anche voi. Vi auguro una buona continuazione. E appena il brano finirà, Nico, ti passerò la console.

0: Nico, a te buona diretta. Wow, alla fine è arrivato anche Black Knight. Buonanotte, anzi, Black Knight.
1: Non me hables, non me hables, no. Non me
0: Sei arrivato proprio alla fine della mia diretta. Va bene, ti auguro buona diretta anche a te dopo.

Ok, ok, buonasera. Buonasera popolo della musica, buonasera Radio Sole Luna, buonasera Italia, buonasera questo caldo, mamma mia. Bellissima diretta, ho ascoltato tutta la diretta di Patty, anche quella di Dallas, qua Scimedà. Bellissime dirette questa sera, una bellissima serata del 18.07.2026, un minuto sulle ore 20. Le ore 22 meno 120 minuti, mi diceva qualcuno oggi. Buonasera a tutti voi, siete meravigliosi. Bellissimo questo vibe, vi saluto a tutti. Un saluto, un abbraccio in musica a tutti quelli che in questa serata ascolta Radio Sole Luna, Radio Ideal, Radio e Amiche e tutto quello che si chiama musica buona. Buonasera. Rita, non andare a fare la doccia perché c'è una canzone per te. Iniziamo a salutare perché Rita mi ha chiesto questo favore. Saluta, saluta tu a tutta console del Radio Sole Luna e non solo. E iniziamo a salutare i titolari di questo bellissimo radio. Salutiamo Micione, salutiamo Adina. Le ringrazio per l'opportunità da essere qua con voi, eh? Io e tutti i DJ che ci sono sul Radio Sole Luna. Buonasera, buonasera Daras, bellissima diretta. Buonasera Elka. Buonasera DJ Giuseppe. DJ Bello, Rita, grazie per la diretta. Andrea, buonasera. Franky Elcora. Maestro Black Knight, dopo di me in console è il maestro Black Knight. Dopo vi racconto io, come si dice. Il meglio arriva, eh. Ciro Becchino, buonasera. Paola, buonasera. Buonasera Felix, buonasera Alice, buonasera The Crown. Fenice, buonasera Presario. Marica, buonasera, Vio Viorel. Javez, penso che non mi sono sbagliato il nome, è un nome nuovo per me, Rottweiler. Patrizia Azzura. Grazie maestro Black Knight. Cerchiamo di fare le cose fatte bene, come Dio comanda, si dice nelle Marche. Io ancora c'ho da imparare, però dai, tutte queste parole le dico sempre, non mi credete, ma io dico sempre, c'ho da imparare. A parlare italiano, a fare la musica, a fare le dirette, c'ho da imparare e sono felice che sono qua con le persone da dove posso imparare, da dove posso vedere le cose belle, come si fa la musica, come si ascolta la musica, come si sta insieme le persone meravigliose. Grazie a tutti voi. Salutiamo New Jersey, Yolanda Gavosh, Vancouver, Canada, Maestro Pogo, Parigi, Francia, in rumeno, Francia. Un amico in meno. Ma come mai? Daniel, Perza Australia. Siete capiti da dove si ascolta Radio Sole Luna, Perza Australia? Mica è vicino. 24-25 mila chilometri.

0: Salutiamo a tutti quelli che ascoltano Radio Amiche, che sono qua con noi, le Radio Amiche. Salutiamo amici e tutte le persone che questa sera ascolta Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna, la radio del cuore. La radio.
0: Questo bellissimo canzone lo dedico per DJ uscente, per Rita. Oh yeah. Buonasera Nelusha. Ladies and gentlemen, welcome.

0: thank you very much. Merci beaucoup, io sono M7.
1: Tutto quel buio lo facciamo passare.
0: C'ho tante cose in testa, non so dove devo andare con questa musica. Non preparo niente mai perché non mi piace preparare. Io prendo quello che viene, che vedo su YouTube, che mi sembra a me che può andare bene. Bove sia.
1: Finché passa il dolore, finché questa notte ci cambia.
0: Che sei bene.

0: Alza il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schermi.
1: Buonasera a tutti, buonasera, ciao ciao. Buonasera Italia. Buonasera Europa, buonasera mondo. Buonasera.

grazie Franchi ancora. Thank you very much. Buonasera. Buonasera signorina. Buonasera Radio Sole e Luna. Divertitevi. Bellissimo questo vibe. Signorina, ciao ciao. Rita va a fare la doccia, si torna subito. Buonasera.

Buonasera amore mio. Ce l'ha da fama, mi ascolta.

Sì, Franky, mi ricordo. Buonasera!

Oh yeah. Buonasera, buonasera Radio Sole e Luna, buonasera popolo della musica. 18.07 2026, 13 minuti sulle ore 20, bellissima questa serata con bellissima musica e un vibe meraviglioso. Mi piace, dai. Si balla. Messaggi. Il mio privato, quello vedete, è pieno, pieno con i messaggi da tutte le parti del mondo. Yolanda, ciao New Jersey.

Ok, cambiamo un po' registro. C'è una dedica da parte di Frankie Alcora, Carlos Santana, Europe.

Sì, una bellissima tema. Una bellissima tema questa del Santana. Sul YouTube, quasi 20 anni fa, con 46 milioni di visualizzazioni.

0: Ascolta anche tu Radio Sole Luna e sei protagonista.
1: Ok, andiamo avanti a Malibu. Buonasera a tutti.
2: A Malibu ci sei pure tu.
1: A Malibu ci sei pure tu.

0: Boomerang saluta a tutti, buonasera Boomerang.
1: Come le stelle,
2: è iniziata tra le onde, da Portofino
0: da Cefalù a Malibu,
2: le onde, voglio venire con te.
0: Pino Ceronte bellissima questa serata sulla Radio Sole Luna, 22 minuti sulle ore 20, ce l'abbiamo e la musica sventa, si trova solo qua sulla Radio Sole Luna.

This is a party. Welcome. Bellissimo, bellissimo questo vibe. Radio Sole e Luna, la musica suona per te. Muoviti.

0: un po' pesante questo ritmo della dance. Vancouver, Canada, Maestro Bogo, salute. Daniel Kane, Hardstyle Remix 2026. Andiamo in Ungheria.
1: Sì.
0: Fidelia, che ha piacere di misurare in sei pestet Kivanok. Esos.

Save the net. Mindenkinek. Magyarország.

Julka Band. Da Ungheria ci spostiamo in Turchia. Pensa un po'. Attenzione. Non conosco manco una parola in lingua turca.

Bellissimo questo vibe, bellissima questa serata del Radio Sole Luna. Grazie a tutti. Tante richieste, mettetevi in fila per cortesia.

Dopodiché ce l'abbiamo un'altra dedica che viene da parte del Tony. Lo sto preparando.

Ok, ok, benissimo, benissimo, buonasera a tutti. Buonasera Adriana. Yes. Sì, è vero? Vero maestro Black Knight? Più di 20, da quanto mi ricordo, io più di 20 versioni di questo bellissimo canzone, di questo bellissimo remix.

veryhousemusic.com è la cassa del music, da dove viene questo bellissimo canzone in United States. Very House Music.

Una versione c'è anche Maestro Black Knight questa sera. Angelica, buonasera. Buonasera a tutti voi. Siete tanti.

0: Ultra Night Hugel, Imael Angel, Moving to the Phone, Extended Mix.
1: Alza il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi.
0: Prossimo canzone viene da parte del mio amore, da Lily.

Una volta. Sì, non è lampada per te, Maestro Black, vai tranquillo, eh. C'ero un po' indeciso. Si chiama indeciso.

Buonasera a tutti, buonasera Radio Sole e Luna. L'ultimi 15 minuti della mia diretta. Bellissimo questo vibe, bellissima questa serata del sabato 18.07.2026. L'anno in quale la musica buonissima si ascolta solo sulla Radio Sole e Luna. Ricordate.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Ok, salutiamo a Tony. Buonasera Tony. She goes out at the end of the week. Yes. Full makeup in the mirror. Paradise, DJ Snake.

Ok, andiamo avanti, andiamo avanti. Il tempo è quello che mette la pressione su di noi. Ascoltate. See the kindness in your eyes. Let Me Love, Classic Country Memories. A quiet life beneath. Per tutti voi.

Buonasera Amalia. Angelica, Amalia, boh, chiedo scusa, non lo so.

Eh sì, siamo quasi quasi alla fine della mia diretta. Molto messo, mossa.

so che questi 60 minuti bastano per esprimerti un DJ che vuole a dire tante cose senza parole, solo con la musica, in 60 minuti che ti sembra tanti minuti ma passano subito. Ricordatevi che dopo di me in console il maestro Black Knight, il vero divertimento ve lo porta a lui. Impresario, grazie. Încă o dată până în România. Ios. Lo dedico per il mio fratello Sandokan a Parigi. Oh! Yeah.

sì. International Music. Thank you very much. Mulțumesc. Grazie mille, maestro Black. Siamo andati in Turchia, in Grecia, Jugoslavia, Romania, Ungheria. Certamente Italia. Un giro del mondo.

0: Musica per voi. Musica per voi. Le migliori selezioni musicali su Radio Sole Luna. Radio Sole Luna.
1: Eccoci qua, alla fine. Pescara e dintorni, sì, è vicino con me la Pescara. Fino a Pescara c'ho 123 chilometri, dice l'autostrada. Ringrazio a tutti, ringrazio ai titolari di questo bellissimo radio per, come lo dico da solito, per l'opportunità da essere qua quando tempo mi permette. Ringrazio al staff del Radio Sole Luna, i colleghi miei dal Radio Ideal, a tutti quelli che ascoltano da diverse media player, amici, amiche. Non c'è la cucina romana italiana. Salutiamo Romania, Ungheria, Jugoslavia, ex Jugoslavia, Vancouver, Canada. E salutiamo anche la chattina, Sciacchi Micione, i titolari, Daras, Elka, Bobe, che sei ben, DJ Bello, Rita, Andrea, Amalia, Franchi, Maestro Black Knight. No, Maestro Black Knight, non volevo due, non mi serve due ore. Tony, Ciro, Paola, Felix, Alice, The Crown, Fenice, Marica, Vio Viorel, Angelica, Javez, non mi sbaglio penso, Rottweiler, Azzurra, amore mio, Lili, tanti tanti altri che ascoltano, Tony, certi nomi che io non mi ricordo, però lo so che sta ascoltando. E ricordatevi che dopo di me, in un minuto, con voi, arriverà il Maestro Black Knight. E come diceva Rita, il meglio arriva dopo. Divertitevi. Vivete con la musica. E ricordatevi che le cose belle si fanno con le persone belle. Grazie a tutti, buona serata, fino alla prossima. Ciao ciao ciao ciao.

Radio Sole Luna, buonasera a tutti, 18 luglio 2026, 21.01 e abbiamo appena lasciato quel gran fico di Nico che ci ha intrattenuto per un'ora.

0: Eh sì, un progetto chiamato Radio Sole Luna, cominciato un bel po' di anni fa da due pazzi scatenati, e ancora va per la grande. Io sono Black Knight,
1: chiamato Radio Sole Luna.
0: Eh sì, Radio Sole Luna, buonasera, benvenuti a tutti. Shakira, Micione, Rita, Andrea, Melody, Dallas, Elka, e poi aspettate, e poi Bob, DJ Bello, Nico, Frankie Elcora, Samuel, Pirlotto, Whisky, Tony, Ciro il Becchino, Paola, Felix, Alize, The Crow, Fenis, Marica, Viviorel, Angelica, e poi, se lo leggessi sarebbe fighissimo, Rottweiler and Azzurra. E adesso, come promesso avevo detto una delle 16 versioni, I'm moving to the sun.

Ciao bella gente, come state? Tutto bene? Che si dice in chat? Io saluto tutti quanti voi e saluto tutti coloro che ci stanno ascoltando attraverso tutte le applicazioni possibili e immaginabili. Solo Shakira se la ricorda tutte a memoria, io no.

E anche questo caldissimo sabato è arrivato. Se sentite un soffio di sottofondo, sappiate che non ci posso fare nulla, perché è la mia ancora di salvezza, è il mio condizionatore che mi sta permettendo di respirare. I'm moving to the sun, Radio Sole Luna, io sono Black Knight.

Zinnico, respect for you, respect. E come dice Melody, Radio Sole Luna, la tua radio del cuore. Ah sì, sì, è indiscusso che Radio Sole Luna è la tua radio del cuore, perché ti accompagna, ti tiene per mano, ti intrattiene, ti diverte, ti riempie la tua giornata di musica, di tanta, tanta bella musica. Radio Sole Luna, io sono Black Knight. Vi ho detto che questa sera vi farò ascoltare dei remix d'autore, attingendo decisamente alla Afro House, quindi andiamo con il primo. Eh sì, perché questa sera si balla, ragazzi, al ritmo della Afro House. Vediamo se la riconoscete. Grazie, Shaki! Signori, che meraviglia che è Shaki, che è una meraviglia, è proprio una persona speciale, perfetta.

E come dice il mio maestro, ladies and gentlemen, madame, monsieur, this is Radio Sole Luna, I am Black Knight. Uno dei tanti.

E dopo questa riedizione, questo remix di Lauryn Tattoo da Afro House, adesso vi faccio ascoltare qualcosa di italianissimo, riveduto anche lui e corretto. Vediamo se vi piace. Vediamo se la riconoscete subito.

0: Che bella sei.
1: Che bella sei.
0: Sembri più giovane. O forse sei.
1: O forse sei.

0: Ve lo anticipo, c'è una scommessa in atto. Accanto a me, molto silenzioso, ho Massimo, un mio amico. Stavamo ascoltando delle canzoni che io ho cantato in passato e ce n'è stata una che non sono riuscito a sentire. La scommessa consiste nel: hai il coraggio di mandarla in diretta senza averla sentita? Io il coraggio ce l'ho, bisogna vedere se il coraggio ce l'avete voi, della chat e delle applicazioni esterne, ad ascoltarvi fino in fondo. Io non lo so che cosa mando in onda, ma pur di vincere la scommessa preferisco sputtanarmi. Ci proviamo?
1: Sei ancora tu?
0: Sei ancora tu? Sì, freestyle, welcome! Eh sì, freestyle, ciao!
1: Ancora tu?
0: Ancora tu, freestyle!
1: Incorreggibile!
0: Incorreggibile!

Ma la prossima è un classico, la prossima è un classico, non c'entra niente con quello che ho mandato in diretta adesso, ma mi piace tanto e mi piace ascoltarla. Eh sì, perché mi piace veramente tanto. Mille giorni di te e di me, Claudio Baglioni. Ma quanti sono mille

quanto è bella, ragazzi, ma quanto è bella. Mille giorni di te e di me. E certo che di pensieri te ne passano, eh?

La dedico a tutte quelle storie che finiscono, che sono state belle ma finiscono. E non sono 1000 giorni, 10.000 o 110 a stabilire se è stata una bella o una cattiva storia. È il ricordo che ti lascia, è l'odore che ti lascia addosso, è l'impressione, la sensazione, la voglia che ti ha lasciato addosso. Ma adesso cambiamo decisamente.

Allora, potrete anche essere critici e dire non ha lo stesso ritmo, lo stesso sound, lo stesso carisma dell'originale. Ma sentire un Afro House che comunque edita di nuovo una canzone italiana, magari cambiandogli le parole, magari, non lo so, modificandola, però gli dà una nuova dimensione, no? Un nuovo sound, ed è un modo diverso di ascoltare, per esempio, un brano di Umberto Tozzi, Ti amo.

Ma la parola, la frase, no? Ti amo. Ma non è fantastica? Quando poi ti esce dal cuore. Ti amo. Ma lasciamo questo e andiamo a un altro brano, sempre rigorosamente Afro Dark Tribal. Questo è un po' particolare, un po' difficile da identificare.

quella è il re-edit di Zombie dei Cranberries. Ci tenevo a dire una cosa: questa sera sono arrivato di corsa a casa, ho acceso la radio alle 8:10, 5, e ho sentito la voce di un'amica e ho detto: porcaccia miseria ladra, l'ho lisciata pure stavolta, e quindi umilmente le chiedo scusa.

Sembra un destino che io non debba mai assistere interamente a una diretta di Rita. Ma porca quella miseria, vi giuro, ho fatto i salti mortali. Sono arrivato, ho acceso alle 8:10 e ho sentito la voce di un'amica e ho detto: porcaccia miseria ladra, l'ho lisciata un'altra volta. E mi dispiace davvero, vi giuro, perché lei è brava.

dai più bravi con questo da dan da dan da dan. Dai, ma dai, che cos'è? Mo è facile, troppo facile. Dancing Queen, la dedico a Rita. Eh sì, Dancing Queen, Abba, in versione Afro House Remix.

E questo re-edit del... è la terza volta che dico re-edit e mi sento un po' come... Vabbè, lasciamo stare. Meglio di no. Comunque questo remix dei Dancing Queen, versione Afro House Remix del 2025. Adesso il prossimo, tradotto letteralmente, significa ogni respiro che fai, quindi every breath you take. Loro sono, erano i Police, sempre versione Afro House Remix. Every breath you take, vi ricordate i Police? Sting? Questa è riveduta e corretta, questa la voglio dedicare a lei, all'unica, all'incommensurabile, all'insuperabile Shakira.

grazie a te, amica mia, di essere la persona speciale che sei. Grazie a te di avere sempre una parola buona di consolazione, di conforto, sempre molto educata, rispettosa. È una persona inusuale per il mondo della XAT, dove tutti sono pronti ad insultare e tu no, non lo fai. Tu mantieni sempre il tuo aplomb inglese, sempre la tua linea, sempre la tua educazione, sempre il tuo modo di vedere le cose in un modo equo. Sempre. È una persona come te, come dice il nostro amico Nico, rispetto.

Ma tu lo sai che cosa penso di Micio, no? Io credo che Micione sia la persona più solare. Una persona attraverso la quale non traspare magari un problema che hanno. Lui trasmette solo questa solarità, questa allegria, questa trasparenza, questo modo di incontrare le persone, di intrattenerle. Lui è speciale per questo, voi vi compensate per questo, perché mentre uno comunque ha un'indole solare, eccetera, l'altra è quella invece che è educata, disponibile. Guarda, spettacolari davvero, tutti e due.

Guarda che si capisce chi è Micio, eh? Allora, a quei signori che sono Shakira e Micione, a quelle due persone speciali che da anni tengono in piedi questa radio, che hanno sempre avuto un occhio di riguardo per tutti, dove ci si sente tutelati, protetti e accolti, a voi due, e solo a voi due, unicamente a voi due, dedico questa.

0: la mia isola nel mare, no? È ovvio. E ognuno dei due è l'isola dell'altro. È un punto di riferimento, l'uno per l'altro e loro per noi.
1: Niente, nessuno ci porterà via.
0: Ma quando mai?
1: Questo incredibile amore che insegue le stelle rinasce col sole.
0: E adesso andiamo in un altro Afro House remix. Questa la voglio dedicare a tutti gli innamorati, a tutti coloro che sono innamorati. Voglio dedicare questo dentro e fuori la chat, dentro e fuori la radio, ovunque voi mi stiate ascoltando. Vi dedico questo remix, questo re-edit, come dico sempre, da Whitney Houston, I'll Always Love You, ripetuta e corretta.

E adesso è il momento della famosa scommessa con Massimo. Allora vi avviso quali sono i termini della scommessa. Io sto per mandare in onda un brano cantato da me. Non lo conosco, non so che cos'è, non so come l'ho cantato, non so neanche se ho stonato, non lo so. Lui dice che io, sì lo so, lo dice che io non ho il coraggio di mandarlo in diretta, senza averlo ascoltato. Vi supplico. Se dovete insultarmi, fatelo in privato. Vi prego, vi scongiuro. Insultatemi in privato, ma non gliela date vinta, non può vincere lui. 3, 2, 1. Auguri Mario, auguri Black.

andiamo via. Comunque l'ho vinta la scommessa, ho avuto il coraggio, anche se era patetica, ho avuto il coraggio di mandarla. E adesso andiamo con un brano ripetuto e corretto di Donna Summer con Hot Stuff Without Afro House Remix.

sempre sulle frequenze di Radio Sole Luna, ovviamente. A proposito, io sono Black Knight. Hi freestyle, hi next time. Oh wow. Freestyle, questa è la casa di tutti coloro che vogliono amare la musica e che comunque amano l'accoglienza e l'amore.

Il prossimo brano è veramente particolare. È il gioco che dovrebbero fare tante radio, escluso la nostra. Dovrebbero fare questo. The Sound of Silence sarebbe meglio.

Science. Adesso vi invito a un siparietto tutto italiano, tutto italiano. Ciao Nico, ciao, buonanotte e ricordati domani quando vuoi.

0: questa andrebbe dedicata a Radio Sola Luna. In un mondo che non ci vuole più.
1: Non ci vuole più.
0: E che invece.
1: Il mio canto libero.
0: Il mio canto libero di tutti noi DJ.
1: Sei tu.

0: Il prossimo brano invece è un pezzo della storia della musica, è un capolavoro, è un live, è di lui, l'indiscusso re del rock italiano. Eh sì, non c'è niente da fare, lui. Lui è il re. Ed è un live assoluto.
1: Generale, dietro la collina ci sta la notte buia ed assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina

Ragazzi, questa è arte pura, interpretazione di un brano di De Gregori riveduto e corretto e reso unico. Adesso però andiamo su un classico dei classici dei classici. Per aver storpiato un'altra te prima, adesso il mio rispetto va a lui.

la parte interna di Respiri tu sarai. Bellissima come frase, no? Questa era Adesso tu, dall'unico, incommensurabile, irraggiungibile Eros Ramazzotti. Ma adesso vi faccio ascoltare un'altra immensa, incommensurabile artista. Lei è unica, Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler.

Allora, correva l'estate 1969. E io in quell'estate avevo felicemente 10 anni. Eh sì, Bryan Adams, Summers of 69. È dedicato a tutti coloro che avevano 10 anni. Io su questa radio ne conosco due, eh?

in quella finale di domani sera alle 21 con Spagna-Argentina. Sinceramente io, essendo nato a Buenos Aires e avendo, è l'unica parte bianco-azzurra della mia vita, quella bandiera col sole in mezzo. Allora mi auguro che l'Argentina vinca, perché credo che la parte di me argentina prevalga.

E adesso vi propongo un altro brano bello, Hysteria con Death Leopard. Vediamo un po' se vi piace.

dai, che questa radio è una specie di magia, no? Allora, una dedica ufficiale. Dedico il prossimo brano a Radio Sole Luna. Una specie di magia.

Chi ha superato i 50 anni in chat? Dai, alzate la mano. Chi ha superato la mezza piotta, il mezzo secolo? Dai, perché vi sto per dedicare una cosa fantastica. I like Chopin. La dedico a tutti voi, me compreso. Sentimental confusion.

gli over 50 ricordano, gli under 50 riflettono. Soprattutto chi ha meno di 50 anni impara che cos'è la musica.

La prossima dedica invece è per gli over 60, di cui io faccio parte. Non so se piacerà a tutti, ma ha un suo fascino particolare.

1970, vi rendete conto? Cioè questo brano ha 56 anni, ma sentite che sound. Questo è il rock. Adesso voglio una promessa da Rita. Io gli metto un brano e lei deve ballarlo insieme a tutti quanti voi, ma lei lo deve ballare nel modo giusto. Adesso, Rita.

per chi se lo fosse dimenticato. Questa è sempre Radio Sole Luna e voi vi state divertendo ascoltando musica sulle frequenze di questa splendida radio.

Sì, ma adesso si continua a ballare. Eh sì, è come si balla, eh? Antonio, per me è facile, perché io, essendo nato a Buenos Aires e avendo nel cuore l'Argentina, è ovvio che vorrei che stravincesse l'Argentina.

Sai, secondo me Messi credo che sia in qualche modo l'ultimo grande campione esistente, no? Cioè Ronaldo può essere quello che vuoi, ma Leo Messi è

Micione, non ti rivolgo più la parola. No, ma mi sono offeso veramente. Non puoi di 60 Spagna, 40 Argentina. No, ne parleremo domani. Ma è ovvio Antonio, se Messi fosse venuto a giocare a Roma avrebbe fatto la fine di Totti, no? Cioè grande campione per il mondo, ma come dice ovviamente, zero titoli, no? I campioni non sono campioni solo per quello che hanno vinto, ma è per quello che fanno. Prendi Francesco Totti, è stata una sua scelta, no? Quella di dire no, il Real Madrid gli aveva steso un tappeto rosso e volevano che andasse al Real Madrid, dove probabilmente avrebbe vinto il mondo, ma lui ha deciso di essere una bandiera giallorossa. E quindi domani sera ci sarà un grande spettacolo, secondo me, di calcio, dove a prescindere chi vince, credo che domani sera potrebbe vincere lo sport una volta tanto. Listen up, from Africa to Asia, Europe to the Americas, we all family here, no borders on the pitch, only courage and joy up here, kick it hard, head it high. E dopo On the Floor, ovviamente di Shakira and Pitbull, questa versione, vi faccio sentire questa che è bellissima.

Francesco Totti è un grande campione, sa giocare, ha fatto anche io la nazionale, cose spettacolari, ma la sua è stata una scelta, quella di dire la fede più che i soldi o la fama.

Sai, le bandiere nello sport sono proprio queste, no? Le bandiere sono quelli che, a prescindere da tutto, decidono la loro fede, la loro mente e tutto. Leo Messi lo vedi nei risultati, no? Lo vedi negli assist, lo vedi nei gol che ha fatto. Cioè il 60% del merito dell'Argentina dipende dalla pulce, da lui, no? Che ha fatto di tutto e di più, dei passaggi calibrati a 30 metri. Insomma, o ha segnato o ha messo gli altri in condizione di farlo. Quindi i campioni sono questi, quelli che forse giocando ti insegnano qualcosa. Attenzione, il vero fenomeno che si chiama Ronaldo non è Cristiano, è l'altro, è quello che chiamavano Ronaldinho.

ragazzi, ho trovato una chicca di quelle proprio storiche, di quelle belle da sentire. Ascoltatela!

Scusate, ma è arrivato il secondo DJ di questa diretta. Come al solito mi ha bussato alla porta e mi ha detto: voglio venire in diretta anch'io. Lui si chiama ovviamente Dylan, come poteva chiamarsi se no? È il mio secondo DJ, sì sì. Adesso andiamo nella storia della musica, dei ricordi, di tutto. Dai! Eccola la storia della musica, no?

Il prossimo brano è interamente dedicato nella sua bellezza a una mia amica che azzecca sempre i video e alla quale non riesco mai a essere presente durante le sue dirette. Questo è un brano interamente dedicato a

No, scusate, mi è impazzito il virgo. Sì. Scusate un attimo, rimedio subito. Eccolo. È un po' come il carattere di Rita.

Shakira mi fa venire in mente un sacco di parolacce, ma tante, ma tante, ma tante. Ma questo brano di Michael Bennett è sempre per Rita, per quella fantastica mia amica.

E sulle note di questa canzone io mi accingo a salutare tutti coloro che hanno avuto il coraggio di ascoltarmi e sopportarmi e supportarmi in quest'ora e mezza di diretta. Inizio ovviamente da Shakira e Micione, per poi ovviamente andare a Rita, al quale ho in qualche modo riservato un siparietto particolare. Poi andiamo ad Andrea, Melody, e poi a Dallas, e poi a Elka, Bobbe, DJ Bello, Dani DJ, e poi a Samuel, Pirlotto, Whisky, Tony, Felix, Alizé, Claudio, The Crow, Il Corvo, Fenis, La Fenice, Angelica, e poi Rottweiler, Azzurra e Antonio. Grazie dell'ascolto, grazie della pazienza, grazie della dedizione, grazie di tutto, grazie davvero di quel sentimento, di quella cosa che in qualche modo quando vai in diretta, le frasi, l'attenzione e tutto ti accompagna, perché ti accompagna davvero.

Radio Sola Luna ovviamente ti porta amicizia e calore. Io vi rimando alle mie prossime dirette, che credo che sarà sabato.

0: E io vi saluto dal mio cuore, vi saluto da tutto quello che in qualche modo questa radio riesce a dare. E spero di dare a voi quella sensazione, quell'accompagnamento, quella qualità di musica che spero vi piaccia.
1: Il tuo cuore, radio, sole, luna.
0: Io vi rimando alle mie prossime dirette, mi accingo a passare la diretta a lei, alla regina indiscussa di questa radio che si chiama Shakira. Con tutto l'affetto possibile e immaginabile, vi rimando alle mie prossime dirette. Buona diretta, amica mia, e buon divertimento a tutti voi.

0: Benvenuti a tutti su Radio Sole Luna, alla console DJ Shakira.
1: Amo la notte perché ho tanta fantasia, amo la notte perché mi fai compagnia.
2: Allora ragazzi, un po' di musica.
1: Sto finirà, vorrei scambiare il giorno che...
2: Una mezz'oretta, va bene?
1: La tranquillità ed io...
2: E lui è Cece Barretta, Amo la notte. Bravo Black Knight, ottima diretta.

0: Ma quant'è bella sta canzone, solo noi. Ed era tutta per Micione. Per Rita, Amalia, Andrea, anche per Dani, i camaleonti, come passa il tempo.
1: Abbiamo tutti un sogno, una fotografia, una canzone prigioniera in un jukebox.

ma come sono romantica. Toma, lampada.

comunque domani ci sarà la finale dei mondiali. Venite lo stesso. Un occhio alla radio, un occhio alla TV. Tanto a me dei mondiali non me ne frega un po'.

cosa vendi, Antonio? I condizionatori? Ne ho bisogno uno anch'io, dai, di condizionatore.

comunque ragazzi, ci sentiamo domani sera, ore 18 Dallas, ore 19 Picetti, Giuseppe Citti, ore 20 Sciacchi, ore 21 Micione, ore 22 Picetti, a Picentello.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Niente, cresciuta con un cuore che non batta tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva, si sedeva e ci pensava bene a cosa

cosa, solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti più a fianco ed indicava su. E quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocio un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi, e io ci sarò, comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia ha fatto un cuore in più.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

pareil comme la première fois. Cornelia.